Alfio, dammi la penna e il libro. Dante morto. Alfio Naralli, non è mai finito. I nostri becci sono come le onde. Le scoglie sono nostre. La quellone caduto sul tetto del minareto. Che fa nodo di fianchi scioglierlo. Che fa nodo di fianchi scioglierlo. È stato sepolto a Ravenna. Ed è risorto in Egitto.